0: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Kira shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa onga.
2: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
3: Don haka muka ce, ku koma gida, abinci na can na jiran
4: ku. A ci gaba da more gida tare da onga with

0: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sai su amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a cikin lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin biyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magista daga tatashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sai su amincewa wato da fadukan shinkafa na musamman tare da magi
1: sarrafa magista daga tafashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

To da kasashen waje rahotanni na nuni da cewa masu aikin ceto da can na ci gaba da laliban dubban mutane da suka bace bayan wata mummunar ambaliyar ruwa irin ta farko da ta afka kasar Nepal ambaliyar wadda ta zo da karfi tare da ruwa da laka da talkace ta mamaye kauyuka tare da lalata gidaje da wasu muhimman ababen more rayuwa ambaliyar ruwan sai wato ta sababa katse dukkanin layukan sadarwa a kasar ta Nepal kuma irin ta ta saki afkuwa a kasar China inda a yanzu haka mutane sama da 3000 suka bace sannan aka gano garawaki sama da 630 Nepal hukumar kula da bala'o'i ta kara ma'aikatan tashoshin samar da wutar lantarki 933 cikin jerin mutanen da suka bace iyakacin labaran kenan a wannan lokaci sai a dakace mu don jin abin da muke tafi da shi a kashi na biyu

0: sani. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tasashen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Magi star 97.3 Rahama Radio. Ni ta 97.3 Rahama Radio.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su runguma wanda za su taimaka wajen samar da ci gaban da ake fata. Shirin da tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano, wazirin masarautar Gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah, a wannan mako ma ina farin cikin gabatar mana da mai girma waziri wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran zamu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, ne mai girma waziri Lale Marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.